secondo giorno della settimana ed appuntamento numero 2 anche in quest'arco settimanale. Ormai lo sappiamo tutti, Almanacca è quotidiano e non si ferma mai. Al solito in apertura la raccomandazione ad allacciare le cinture di sicurezza. Voleremo in un cielo rosa ed il nostro aeroplanino farà tante gioiose capriole attraverso compleanni onomastici e tutto il resto. Ben trovati in antenna da Camilla Ricciuti.

Miau da Simona Mattioli. Anche oggi Classic Flash da 7 World Life. Pam Brown studia lo stile dell'accoglienza. Un piccolo gatto trasforma il ritorno in una casa vuota nel ritorno a casa. Tra 23 ore e 30 qui sulla vostra radio preferita, di nuovo protagonista la natura. E ricordate che vi aspetto anche su Facebook Page per 7 World Life. Kiss it meow da Simona Mattioli.

sing. Se siete vegetariani, tappate un attimo le orecchie. Kino ha fatto dire a Mafalda anche questo. In fin dei conti, in umanità non è altro che un sandwich di carne fra il cielo e la terra.

Oggi vi svegnerò una ricetta facile e veloce per realizzare una saporita pasta con zucchine e gorgonzola. Componenti: 150 g di gorgonzola, 320 g di spaghetti, 300 g di zucchine, una cipolla, sale, pepe e burro. Innanzitutto mettete a bollire abbondante acqua salata. Lavate, asciugate e tagliate a rondelle le zucchine e tritate la cipolla. Mettete a scaldare il burro in una padella. Versatevi la cipolla e fate appassire, poi aggiungete le zucchine. Fate cuocere per qualche minuto e aggiustate con sale e pepe. Quando l'acqua sarà in ebollizione, versate gli spaghetti e non appena si piegheranno, scolateli con delle pinze da cucina, avendo cura di conservare l'acqua di cottura. Versate gli spaghetti con le zucchine e coprite con 3 mestoli d'acqua di cottura. Tagliate il gorgonzola e mettete da parte. Quando la pasta sarà cotta e l'acqua sarà completamente assorbita, aggiungete il gorgonzola. Mescolate con cura fino a quando si sarà formata una cremina vellutata che avvolge gli spaghetti. Servite la pasta con zucchina ben calda. Robert Lee Frost dimostra un gran senso della sintesi quando afferma

Anche per oggi è arrivato il momento dell'astrologia. Ariete, attenzione, momenti di stanchezza. Toro, amore in arrivo. Gemelli, prenderete forza e coraggio da voi stessi. Cancro, grande ripresa. Leone, i pianeti sono dalla vostra parte. Vergine, problemi di cuore in corso. Bilancia, in amore torna il sereno. Scorpione, urge assoluto relax. Sagittario, problemi di coppia. Capricorno, incontri fortunati vi aspettano. Acquario, le stelle vi sorridono. Pesci, sarete in cerca di conferme. William Purkey.

Un aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento della bevanda che ristora. Per farmi compagnia nel sorseggiare Alto Caffè Parabens, chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa. Gli appassionati di teatro partenopeo certamente già conoscono questa frase di Edoardo De Filippo: quando io morirò, tu portami il caffè e vedrai che io resuscito come Lazzaro.

Andiamo di corsa e da volte vorremmo che le giornate durassero 48 ore. Ma Albert Jess sostiene: avremmo bisogno di 3 vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori e una per riassaporare.

è relativo, ogni cosa è in discussione. Financo i più radicati modi di dire. Stuart Turner dichiara infatti: se pensi che le donne siano il sesso debole, prova a tirare le coperte del letto dalla tua parte. Noi tiriamo le lancette per 23 ore e 30 circa e sarà ancora in manacca. Tra breve ancora un brano musicale. Un bacio by Mergery Maranca. Natalia Kingsburg sostiene che le mamme ne hanno una più del diavolo. Le donne sanno sui loro figli delle cose che un uomo non può mai sapere. Wow.

la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

Vi dico la verità, oggi più che rassegnata mi sento triste, perché la notizia che vi sto per raccontare mi ha proprio lasciato un velo di tristezza, anzi anche di impotenza, non solo per il gesto in sé, ma perché in realtà dietro un gesto così forte sicuramente si nasconde un qualcosa di più grave e di più grande, e quindi è chiaro che ci sentiamo impotenti davanti a tutto questo. Allora vi porto nella periferia di Milano, nella prima periferia, siamo a Cinisello Balsamo, dove è stato trovato un neonato con ancora attaccata la placenta, abbandonato per strada. È stato soccorso e trovato da una signora che era a spasso con il cane, che dopo aver sentito questi gemiti, questi guaiti strani, si è avvicinata a questo sacchetto e con sua purtroppo spiacevole sorpresa ha trovato dentro un neonato, ripeto, proprio appena partorito. E la prontezza di intervento di questa signora che l'ha spasso col cane, che ha fermato un altro passante che è un volontario dell'Auser, ha messo in moto una catena di umanità e di soccorsi che ha portato questo bimbino a essere ricoverato subito a Niguarda, che comunque è uno degli ospedali dell'eccellenza italiana ed è in questo momento in condizioni discrete, comunque monitorato perlomeno dai medici. Ma la notizia è veramente triste e strana, non solo perché è triste aver abbandonato un minore, anzi un bimbo appena nato, in un sacchetto, considerando le opzioni che sono a disposizione di tutte le donne del mondo. Uno può partorire in ospedale nella tranquillità e decidere di non ricordare

0: bisogno o la necessità di fare un atto estremo, che è quello di abbandonare una creatura appena nata in un sacchetto sotto un albero in un parco, che per quanto sia forte e assolutamente crudele, siamo tutti d'accordo su questo, ripeto, dietro nasconde qualcosa che nessuno di noi può conoscere né tantomeno giudicare. Certo è che adesso ovviamente si stanno analizzando i filmati di sicurezza, ma solo per capire chi è questa donna, ma anche perché, attenzione, quando c'è un parto, al di là proprio solo della creatura, c'è anche quello di sapere se poi la mamma sta bene, perché comunque anche chi partorisce potrebbe avere anche una qualche minima complicazione. Allora io oggi non voglio giudicare la scelta di questa donna che magari è costretta a dover abbandonare un figlio perché magari non può permetterselo, perché magari non ha un lavoro, non ha una casa, non ha un marito, non ha niente, non ha una famiglia, non ha nessuno su cui contare, e allora la scelta estrema è quella di fare un gesto del genere. Sicuramente poteva essere gestita in un modo diverso, siamo tutti d'accordo, ma a volte io mi chiedo sempre quale atto di dolore, quale atto si nasconda dietro tutto questo, perché magari noi dovremmo entrare nella testa di questa donna e capire che cosa le è preso per fare una roba così estrema. Non è un giudizio, e io lo ripeto perché queste situazioni sono sempre molto, fin troppo delicate. Chi siamo noi per dire a una donna no, ti devi per forza tenere tuo figlio? E attenzione, perché anche questa cosa, se uno partorisce in ospedale e decide di non riconoscere un bambino, è un suo diritto per legge. Certo, nell'ospedale almeno lo lascia al caldo, al sicuro, e magari viene subito, tempestivamente aiutato, magari dato a qualche famiglia in adozione che invece sta aspettando un bambino perché non lo può avere in maniera naturale. È una situazione molto complessa. Ogni volta che parlo di questo argomento, ecco, mi sento davvero impotente, perché io dico sempre che in un mondo, nel mondo in cui viviamo, gente che vorrebbe figli non li può avere per X motivi, magari non ha, una donna non ha un compagno, o un uomo non ha una compagna, oppure la natura non glielo permette perché c'è un problema di concepimento, infertilità, eccetera. E poi ci sono queste situazioni trasversali dove chiaramente chi vorrebbe avere figli guarda tutto questo e dice: ma perché non poteva capitare a me, e che me lo sarei tenuto questo figlio? E quindi è sempre molto molto molto delicata come situazione. Non mi permetto, ripeto, lo ripeto oggi perché non mi permetto di giudicare. È ovvio che però mi sento con un magone, perché questo bimbo non ha scelto di venire al mondo, e quindi chiaramente io mi auguro che questo bimbo adesso in qualche modo possa trovare tutto l'amore dal mondo da qualche altra parte, perché comunque è giusto anche così. Ma è giusto anche che la sua mamma, quella che l'ha partorito, se non se la sentiva, forse ha fatto la scelta più intelligente in nome di questo bimbo che si spera avrà un futuro roseo. Vado a rassegnarmi, a domani.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui, e se ti va, vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie, scrivimi a engi.lanotte@gmail.com.

l'alta pressione in rinforzo sul nostro territorio. Il contesto infatti sarà per lo più stabile ed assolato con qualche nuvola di passaggio. Segnaliamo però in mattinata della residua instabilità con dei fenomeni sul Salento e sul Messinese. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 20 e i 25 gradi e la ventilazione sarà sostenuta specialmente sulle zone costiere. Stesso scenario meteorologico nella giornata di mercoledì. Tutti i dettagli sull'app di Trebi.

0: Friday.
1: Ovvero come smascherare i finti sconti ed evitare di comprare prodotti con i prezzi gonfiati la settimana prima.
2: Sono pillole di AI.
0: E lo sappiamo, quando arrivano i saldi o il Black Friday, scatta subito la febbre dell'acquisto compulsivo.
1: Un'ipnosi di massa. Vedi la scritta sconto del 50% col carattere gigante in rosso e ti sembra di aver trovato l'affare della vita.
0: Sì, e poi scopri il trucco più vecchio del mondo. Quel televisore o quel paio di scarpe costava esattamente la stessa cifra un mese fa, ma hanno alzato semplicemente il prezzo di listino di nascosto due giorni prima.
1: Per non parlare delle recensioni sui siti di e-commerce, tutte a 5 stelle, tutte entusiaste, scritte da profili finti o da bot pagati per farvi cadere nella trappola.
0: Ma prima di strisciare la carta di credito e attirare un affare fasullo,
1: l'intelligenza artificiale ci mostra lo storico reale dei prezzi e la verità su ogni singolo prodotto.
0: La prima arma segreta antifregatura si chiama Keepa oppure Camel AI.
1: Sono estensioni e app geniali che tracciano l'andamento del prezzo di qualsiasi oggetto negli ultimi 12 mesi.
0: Inquadrate il prodotto e incollate il link prima di comprare. La AI vi mostra il classico grafico chiarissimo con la storia del prezzo.
1: Vi avvisa subito dicendovi: attenzione, questo prezzo è stato alzato del 30% la settimana scorsa, il vero sconto è solo del 2%.
0: Niente più illusioni visive, saprete con certezza matematica se state facendo un vero affare o se vi stanno prendendo in giro.
1: E per quanto riguarda le migliaia di recensioni entusiaste ma palesemente finte,
0: lì sfoderiamo l'occhio clinico di Fake Spot AI.
1: Analizza il linguaggio dei commenti, l'affidabilità degli utenti e gli schemi temporali delle recensioni.
0: Ripulisce la scheda del prodotto eliminando in un secondo tutte le valutazioni fittizie o pilotata comunque dall'azienda.
1: Vi ricalcola il punteggio reale e vi dà una pagella sintetica della qualità effettiva dell'oggetto.
0: Vi dice chiaramente: ehi, questo prodotto sembra da 5 stelle, ma le valutazioni reali delle persone vere è solo di 3 stelle e mezzo.
1: Risultato? Acquisti sicuri, soldi risparmiati e zero rimpianti quando arriva il corriere a casa.
0: Va bene, Chiara, allora ricapitoliamo.
1: Keepa e Camel AI per verificare lo storico reale dei prezzi negli ultimi 12 mesi e Fake Spot AI per smascherare le recensioni false.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale durante i saldi vi permette davvero di risparmiare, difendendo però anche il portafoglio dalle trappole classiche del marketing. Ma per oggi era tutto.

0: fuck you talking about?
1: Vi dico la verità, oggi più che rassegnata mi sento triste, perché la notizia che vi sto per raccontare mi ha proprio lasciato un velo di tristezza, anzi anche di impotenza, non solo per il gesto in sé, ma perché in realtà dietro un gesto così forte sicuramente si nasconde un qualcosa di più grave e di più grande, e quindi è chiaro che ci sentiamo impotenti davanti a tutto questo. Allora vi porto nella periferia di Milano, nella prima periferia, siamo a Cinisello Balsamo, dove è stato trovato un neonato con ancora attaccata la placenta, abbandonato per strada. È stato soccorso e trovato da una signora che era a spasso con il cane, che dopo aver sentito questi gemiti, questi guaiti strani, si è avvicinata a questo sacchetto e con sua purtroppo spiacevole sorpresa ha trovato dentro un neonato, ripeto, proprio appena partorito. E la prontezza di intervento di questa signora che era a spasso col cane, che ha fermato un altro passante che è un volontario dell'Auser, ha messo in moto una catena di umanità e di soccorsi che ha portato questo bimbino a essere ricoverato subito a Niguarda, che comunque è uno degli ospedali dell'eccellenza italiana ed è in questo momento in condizioni discrete, comunque è monitorato perlomeno dai medici. Ma la notizia è veramente triste e strana, non solo perché è triste aver abbandonato un minore, anzi un bimbo appena nato, in un sacchetto, considerando le opzioni che sono a disposizione di tutte le donne del mondo. Uno può partorire in ospedale nella tranquillità e decidere di non riconoscere il bambino. Per quanto sia brutale, è comunque una scelta che la legge ti consente. Però io mi chiedo sempre, dietro questi gesti, perché non è la prima volta che in rassegnata stampa raccontiamo delle notizie del genere, mi chiedo sempre quale sia l'impossibilità di poter poi portare avanti una famiglia, perché qui si tratta di questo. Quando tu rimani incinta, tendenzialmente lo fai perché vuoi costruirti una famiglia. Certo, poi ci sono situazioni e situazioni, bisognerebbe conoscere cosa è successo e perché questa donna abbia avuto o sentito il bisogno o la necessità di fare un atto estremo, che è quello di abbandonare una creatura appena nata in un sacchetto sotto un albero in un parco, che per quanto sia forte e assolutamente crudele, siamo tutti d'accordo su questo, ripeto, dietro nasconde qualcosa che nessuno di noi può conoscere né tantomeno giudicare. Certo è che adesso ovviamente si stanno analizzando i filmati di sicurezza, ma solo per capire chi è questa donna, ma anche perché, attenzione, quando c'è un parto, al di là proprio solo della creatura, c'è anche quello di sapere se poi la mamma sta bene, perché comunque anche chi partorisce potrebbe avere anche una qualche minima complicazione. Allora io oggi non voglio giudicare la scelta di questa donna, che magari è costretta a dover abbandonare un figlio perché magari non può permetterselo, perché magari non ha un lavoro, non ha una casa, non ha un marito, non ha niente, non ha una famiglia, non ha nessuno su cui contare. E allora la scelta estrema è quella di fare un gesto del genere. Sicuramente poteva essere gestita in un modo diverso, siamo tutti d'accordo, ma a volte io mi chiedo sempre quale atto di dolore, quale atto si nasconda dietro tutto questo, perché magari noi dovremmo entrare nella testa di questa donna e capire che cosa le è preso per fare una roba così estrema. Non è un giudizio, e io lo ripeto perché queste situazioni sono sempre molto, fin troppo delicate. Chi siamo noi per dire a una donna no, ti devi per forza tenere tuo figlio? E attenzione, perché anche questa cosa, se uno partorisce in ospedale e decide di non riconoscere un bambino, è un suo diritto per legge. Certo, nell'ospedale almeno lo lascia al caldo, al sicuro, e magari viene subito tempestivamente aiutato, magari dato a qualche famiglia in adozione che invece sta aspettando un bambino perché non lo può avere in maniera naturale. È una situazione molto complessa. Ogni volta che parlo di questo argomento, ecco, mi sento davvero impotente, perché io dico sempre che nel mondo in cui viviamo, gente che vorrebbe figli non li può avere per X motivi, magari non ha, una donna non ha un compagno, o un uomo non ha una compagna, oppure la natura non glielo permette perché c'è un problema di concepimento, infertilità, eccetera. E poi ci sono queste situazioni trasversali dove chiaramente chi vorrebbe avere figli guarda tutto questo e dice: ma perché non poteva capitare a me, e che me lo sarei tenuto questo figlio? E quindi è sempre molto molto molto delicata come situazione. Non mi permetto, ripeto, lo ripeto oggi perché non mi permetto di giudicare. È ovvio che però mi sento con un magone, perché questo bimbo non ha scelto di venire al mondo, e quindi chiaramente io mi auguro che questo bimbo adesso in qualche modo possa trovare tutto l'amore dal mondo da qualche altra parte, perché comunque è giusto anche così. Ma è giusto anche che la sua mamma, quella che l'ha partorito, se non se la sentiva, forse ha fatto la scelta più intelligente in nome di questo bimbo che si spera avrà un futuro roseo. Vado a rassegnarmi, a domani. Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a engi.lanotte@gmail.com.

0: Ciao, come ti chiami?
1: Mi chiamo Bob Flubber.
0: Bene, che fai?
1: Sono in artiglieria.
0: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
1: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
2: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop music.
3: Zona Remix in studio A.
4: Ciao a tutti e ben ritrovati. Anche oggi vi farò fare un bellissimo viaggio attraverso la musica. Andiamo ad iniziare con Catman, il singolo di lancio di 1990, progetto di Achille Lauro, con il quale l'artista romano ha reso omaggio agli anni 90. Scatman è ispirato a Scatman World, la hit di Scatman John che conquistò le classifiche di tutto il mondo nel 1995.

Alan Walker, diventato noto per il suo brano Faded del 2015, che ottenne la certificazione diamante in Germania e certificazioni multiplatino in oltre 10 paesi, è uscito con un'altra sorpresa chiamata The Dream.

e dopo Alla Walker con The Drum troviamo Ana Mena. Torna con il singolo Mezzanotte, una delle star più amate in Spagna, da oltre 5 milioni di ascolti mensili su Spotify e 36 dischi di platino. Il successo di Ana Mena non si arresta più. La cantante spagnola, principessa dell'estate italiana ormai da 5 anni a questa parte, dopo due singoli con Fred De Palma e altrettanti con Rocco Hunt, tormentoni che le hanno permesso di arrivare sul palco di Sanremo del 2022, ora ha scelto di camminare sulle proprie gambe con questo brano. Ascoltiamo Ana Mena, Mezzanotte. Io e te.

Movimento Lento, singolo della cantante italiana Annalisa, pubblicato a maggio del 2021 come secondo estratto da Nuda 10. La versione pubblicata come singolo differisce da quella contenuta nell'album per via della partecipazione vocale del cantante Federico Rossi, quella che poi oggi noi ascoltiamo in versione remix. Annalisa e Federico avevano già precedentemente lavorato quando Rossi era ancora componente dei Benji

Il 14 maggio del 96 uscì Così com'è, album degli Articolo 31, che grazie a Tranky Funky fece raggiungere il successo a J-Ax e DJ Jad. Il singolo divenne un vero e proprio tormentone estivo con le sue 25.000 copie vendute e conquistò immediatamente il disco d'oro. Con Così com'è abbiamo assistito all'esplosione del duo, tant'è che l'album vendette la bellezza di 600.000 copie.

Ora ascoltiamo Più che puoi, brano cantato da Eros Ramazzotti, che ne è anche autore insieme ad Elio Cogliati, e Cher per il testo. In questa canzone il cantante romano viene affiancato dall'attrice e cantante Cher. Raggiungerà il 20° posto in classifica nel 2001 e sarà inserito nella Greatest di Ramazzotti del 2007.

E dopo Cher e Eros Ramazzotti troviamo Daniele Silvestri, uno dei cantautori più apprezzati del recente panorama italiano. Molti suoi successi sono dovuti a partecipazioni al Festival di Sanremo e i testive come Monetine e La Paranza. Oggi ascoltiamo Salirò, contenuto nel suo quinto album 1-2. Con questo brano partecipò al Festival di Sanremo del 2002, classificandosi 14° nella categoria Big.

Dopo 4 anni di pausa, i DNSI di John Jonas sono tornati con un nuovo singolo. Il brano si intitola Move ed è un invito a ballare e a lasciarsi andare, come canta lo stesso Joe. Tutto quello che sto cercando di fare è farti alzare da quella sedia e farti muovere. E allora non resta che ballare insieme a Move, i DNSI.

inarrestabile Elodie. Dopo il successo del brano Bagno a mezzanotte, sia nelle chart sia nelle rotazioni radiofoniche, con tanto di pretestuose polemiche sul video sexy, eccola con il nuovo singolo Tribale. La cantante torna a stupire con una canzone destinata a scalare le classifiche e diventare uno dei tormentoni dell'estate. Una carriera in ascesa che la cantante romana classe 90 ha saputo costruirsi passo dopo passo, trasformandosi di volta in volta senza mai sbagliare un colpo. Una trasformazione presente sia nelle canzoni sia nello stile, sempre impeccabile e al passo con lo spirito del tempo. Elodie Tribale.

0: Zona Remix in studio Ando. Zona Remix in studio Ando.
1: Ed ora ascoltiamo Do You Know, conosciuto sul mercato di lingua spagnola con il titolo Dimelo, il brano del cantante spagnolo Enrique Iglesias, estratto come primo singolo dall'album Insomniac del 2007.

30 anni di carriera valgono bene una grande festa, anzi grandissima direi. Gigi D'Alessio l'ha organizzata a Napoli, in piazza del Plebiscito, con tutti i suoi fan. Il titolo? Uno come te, 30 anni insieme, concerto evento che celebra tanti anni di successo del cantautore e non solo. Noi oggi lo ascoltiamo con Amore mio, Gigi D'Alessio.

Gigi D'Alessio, con amore mio, ascoltiamo Super Cafoni. Omaggio a uno dei tormentoni più famosi degli anni 90. Racconta un'emotiva festività che abbraccia e interseca più stili: la scuola romana di Piotta, la generazione capitolina più giovane di Ludwig e il mondo dance milanese del Cadante creano questo mix perfetto per essere ballato.

0: beve e non ci pensa. E no, e ridi.
1: Sei solo tu, singolo del cantante italiano Neck, pubblicato a maggio del 2002, come primo estratto dal settimo album in studio Le cose da difendere. Venne poi tradotto in lingua spagnola con il titolo Tan solo tu, interpretato dallo stesso Neck e da Laura Pausini, quello che noi ascoltiamo in versione remix.

dopo Tan Solotudine, che Laura Pausini, ascoltiamo Xanadu, singolo della cantante Olivia Newton-John e del gruppo Electric Light Orchestra, pubblicato nel 1980 ed estratto dall'album Xanadu, colonna sonora dell'omonimo film.

Darti un beso, uno dei brani evergreen di Prince Royce, uscito nel 2013. Con oltre 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube, è uno dei videoclip bachata più amato di sempre. Il brano è contenuto anche nella raccolta So El Mismo del 2013.

Venus, una canzone del gruppo musicale olandese Shocking Blue, pubblicato nel 69 come estratto dall'album Head Home. Gli Shocking Blue erano un gruppo rock psichedelico, sono stati il primo e forse l'unico gruppo olandese a raggiungere la vetta delle classifiche americane. La loro Venus arrivò al primo posto anche in mezzo mondo, compresa l'Italia, diventando in breve tempo un classico della musica pop.

Ora ascoltiamo Joy Le Taxi, brano pop inciso nell'87 dalla cantante francese Vanessa Paradise, all'epoca 14enne. Per Vanessa questo brano rappresentò il secondo singolo. Il testo parla di un tassista di nome John, che durante le sue notti lavorative per le strade di Parigi intrattiene i clienti con dell'ottima musica, ricreando nell'abitacolo le atmosfere sonore di molti locali notturni della

0: Anche oggi siamo giunti al termine. Io vi ringrazio di essere stati con me, vi auguro una buona continuazione. È davvero tutto. Macchissoli a tutti. Ciao da Anto.
1: Zona Remix in studio Anto.
2: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

di te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro.

riposo adesso. Penso che l'età sia giusta, non ho mai diviso niente. Libera ti scrivo e penso che mentre leggi sto giurando.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Joe Bonamassa, oltre ad essere un grande chitarrista, ha una grandissima capacità di lavorare, sia dal punto di vista organizzativo che sul palco. Bonamassa è in grado di tenere concerti altamente tecnici e intensi, senza pause, per 2-3 ore. Per questo motivo quasi mai c'è un gruppo che fa da spalla. Uno dei chitarristi più prolifici in circolazione, che pubblica nuovi album quasi uno all'anno. Gli mancava l'attività di produttore, che sta andando veramente alla grande. A Londra ha suonato spesso alla Royal Albert Hall, realizzando dei live storici. Da uno di questi ho scelto per voi questa Stop. Joe Bonamassa, qui a Me and Blues.

0: Thank you and good evening, London! Good evening, thank you very much. Mr. Eric Clapton is going to come out and play and sing with us.
1: Nothing But the Blues è un documentario del 1995 che racconta il viaggio musicale di Eric Clapton verso la musica che ama, il blues. Scorsese è stato uno dei produttori esecutivi. Il film presenta esibizioni dal vivo di standard blues, riprese video storiche di musicisti blues di varie generazioni. Eric Clapton parla anche con Martin Scorsese del suo viaggio musicale personale e di come le leggende del blues del passato abbiano influenzato il suo stile e il suo approccio alla musica. Have You Ever Loved a Woman è un brano forse del suo più importante ispiratore, Freddie King. Qui per voi Eric Clapton, Me and Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.